0: Londrina era bacheweine de pico, acho. Maringá.
1: Maringá.
0: E tutte le cidade dove ne?
2: E cosa è?
3: Tanto qualcosa là?
2: Ponta Grossa.
4: Ah, ma se perché ora quasi.
0: Ora.
2: Ma se te vuoi contarla, ne avete buonemo un tempo.
4: Ah, sì. Mi dà un tempino.
2: Sì.
4: Ah, c'è la frottoletta, ma sì, más o meno.
2: Tocca ridere un poco.
4: Tocca ridere perché, perché se no non adianta mia, no?
3: Ma non so radio se ricordi.
4: Che ne è sempre quei che ga. Non c'è niente in casa, in sua casa, neanche luce, neanche mangiare, niente. Un velorio là, e la gente di funeraria, come si dice, tutta espressa là per serrare il cassone. E vai, la femmina suppa il cassone là, la viuva.
0: Che non si tira in giro.
4: Ma l'amor di Dio, adesso va il triminello, un dove non c'è luce. Un dove non viene di mangiare, non viene niente.
3: Freddo.
4: Freddo. Ha un gran costato sopra la parete là, mezzo ciucchettone così. Dice, ma mi dica di sì che va a menare la casa che disgrazia lì.
0: Che meno la casa.
4: La sua casa suona che viene niente.
3: Ma quel ciucco che arrivava dentro del velorio, lui andava dentro per vedere cose che non erano, perché sì, tanta gente, non che era altre. Se andava dentro e tal, allora capisci che non era gente che piangeva, che era morto uno e tal. Ma lui sapeva mia chi. Se andava dentro un altro e detto, io morto chi? Quell'altro anche era cincio.
0: Sì.
3: E che poi il signore ha detto, quell'altro è cassone, ha detto.
1: Sì. Certo, si chi che lei
3: era compagno di quelli del Casson,
1: l'amor di Dio,
3: cosetta, i compagni anche della cacciata va, e si despede uno con l'altro, ma di volte il tempo entra uno e l'altro con l'altro, entra uno e l'altro, di volte ti muore un tempino, che vedo qua che non recadetto. Festa della Madonna della Salete qua a Palotina Paranà di Man nel Gris.
2: Là
3: del Paranà, detto, festa della Madonna da Salette, allora là a Palotina Paranà di Man, giusto? Buone feste allora. Madonna da Salette, importantissima devozione grande. E qua attorno un altro loro che ne tante tante feste, allora Armando.
4: Ah, Guinè, guarda, Guinè
3: là. Allora, nel San Miguel.
4: San Miguel, che è la parrocchia di
0: Casera.
4: Casera,
3: Birayara. No, Birayara. A Cappella là, San Miguel.
4: A Cappella San Miguel, la parrocchia di Caseros.
3: Casero.
4: E a, come che dice, diocese Vacaria.
0: Vacaria.
4: Viene qua in Rosario.
0: Rosario, diocese del Passfondo.
4: E la parrocchia di Davi.
0: E San Giorgio, diocese di Cassia del Sud.
4: Diocese di Cassia.
0: Di tre, quattro. Un triangolo.
4: E neanche a Sirioco, né? Nella festa di Sirioco.
2: Di man.
4: Di man era Sirioco.
2: Festa Siriacco.
3: Giusto.
4: Tocca.
3: Pregarla è importante, perché con l'altro, non solo per la gente, ma per quei che occorre, ma possiamo pregare per gli altri, ma gli altri anche preghi per l'anti, perché tutti quanti che occorre.
4: Sì.
3: E te sa che soldi e orazione e va bene tutte e due, ma non solo sol quando che occorre.
0: È vero.
3: Dice che soldi e orazione bisogna sempre avere delle. Adianta. Perché non adianta pregare solo quando che ti occorre. Può essere che adianta, ma non tanto.
4: Pedro, che c'è la cappella di San Piero che ha obbligazione con tutte le cappelle. San Miguel,
0: San Giorgio,
4: Rosario. E se fosse guardare anche Sirioco.
3: Pagare la visita.
4: Pagare la visita.
3: È così. E detto, venivi, dopo veniamo con me. Che storia,
2: eh? Quando si è in pochi.
4: Si è in pochi.
3: Vuoi tu dire ciao Armando, dacci qua parola? Dacci qua parola, parla di festa.
4: Ringrazio a tutti quei che ascoltano, quei che guardano altri qua, che ha la pazienza di ascoltare altri, perché de volte viene solo a fumare anche a lui. Ma.
3: Tacca porchi.
4: Ma grazie a tutti. E fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, non ti ritorniamo con il programma.
5: Ecco, siete in cammino, saluto a tutti, ringraziare a quelli che ascoltano e per l'opportunità di essere qua un altro sabato. E se Dio vuole, sabato che viene, siamo qua un'altra volta per fare questo programma qua. Una buona notte a tutti.
2: Ecco, allora abbiamo finito con la impretata qua col filo, il programma della tradizione italiana. Allora, avanti di finirla, ricordare che domani è domenica, è il giorno di pregare, non altri qua. Parliamo un poco sopra l'Evangelio e tante cose buone, e di ricordarsi che i cristiani alla festività la domenica, allora tocca pregare il manco un pochino, e desiderare a tutti una buona sera, buonanotte e una buona settimana fino a sabato che viene, dalle 7 alle 9, se Dio vuole ritorneremo qua con il nostro filo italiano.
0: Buonasera, dico anche a me, e se Dio vuole sabato che viene siamo qua un'altra volta. Una buona settimana a tutti,
3: ringraziando a tutti che aiutano a fare il programma nella maniera o dell'altra, anche ai nostri compagni patrocinatori, il Battistello Commercio Serie A, la GIG Presentes, farmacia mais economica, adesso farmacia popolare, posto 35, Banco Sicredi, il mercato famiglia e l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura. Sto con tutti ben, a tutti quanti, stiamo ben in gamba e fin sabato dalle 7 alle 9 con la Radio Amisade col programma Avanti Ancora Italiano, parlando la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra maniera di vivere e di essere. Strucolasso e arrivederci.